Ecce agnus Dei, ecce pittoris peccata mundi, beati da cena magnifica i sumi. Domine non sumi, e tu sumi da sufferto mei, certamente mi creato.